Possiamo metterlo nel mix. E non mi piace di cantare questa storia qua, invece vedo di più di cantarla avanti.